0: Maschina dritto come una promessa. E nessuno, nessuno potrà farmi male.
1: Radio Blitz.